akwa abiola o ehun abiola ha mere akwa wara o sari akutunku ego ha bere na ekwu nka o abutufa abdusalami na ekwu nka Ase ala Nigeria, ala Nigeria, ala Nigeria.